0: man.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 4906 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini.

0: Vista panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Lunch Special Edition del weekend, o le ultime novità salate tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: rimani.
1: Una bellissima canzone di Marika Jan di qualche anno fa, si chiama Adesso è qui. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Eh sì, anche oggi eccomi qua presente. Buongiorno, buon venerdì, venerdì 24 luglio 2026. 24-25 gradi, si sta benissimo anche oggi, da Dio proprio. Bene, bene, e per il resto tutto bene? Spero proprio di sì. Vi giunga ovunque vi troviate, cari amici e care amiche, il saluto di Radio BGS da Sottomarina Lido. Buona giornata, buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Noi ci siamo sempre, io e tutti i miei colleghi, durante il corso della giornata a proporvi tante belle canzoni, tanta bella musica, a tenervi informati, e poi le nostre chiacchiere, le notizie, insomma un po' di tutto, ma soprattutto tante belle canzoni, belle canzoni, alcune delle quali, sapete, potete sceglierle anche voi, fate le vostre richieste ogni giorno allo 041 40 00 46, oppure, ecco, solitamente succede così, mandandoci i vostri messaggi WhatsApp al 338 266 2777, così ho ricordato addirittura anche i nostri numeri di telefono, sempre a vostra disposizione se volete mettervi in contatto con noi. Bene, tra poco vi leggo l'oroscopo, e beh, cominciamo sempre così tutte le mattine, dopodiché tra una canzone e l'altra, come nostra abitudine ormai, diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, poi alle 9:10, primo appuntamento della giornata con la cronaca locale. Buon ascolto, allora, vi faremo buona compagnia anche oggi, state con noi. Allora, io mi preparo, tra poco vi leggo l'oroscopo, intanto Bob Sinclair, I Can Wait, a tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo venerdì 24 luglio. Allora, come sempre, cominciamo con gli auguri. Auguri a chi compie gli anni quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. A chi festeggia una qualsiasi bella ricorrenza, anniversari, cose varie. Tanti auguri anche a chi si chiama Cristina. Oggi è Santa Cristina. Ogni tanto troviamo dei nomi anche comuni, belli. E quindi auguri anche di buon onomastico a chi si chiama così. E adesso cominciamo. Ariete. Dunque, oggi avete il desiderio di staccare un po' la spina e fare qualcosa di diverso dal solito. La luna in Sagittario accenderà la voglia di movimento, di viaggio, di nuove esperienze.

piccola fuga o un programma diverso dal solito può aiutarvi a ritrovare leggerezza. Leone, il vostro cielo estivo è protagonista oggi. Sole e Giove nel segno aumenteranno fascino, entusiasmo e voglia di vivere. Sarà un venerdì ideale per mostrare il vostro lato più solare. Vergine, Venere nel vostro segno vi rende più attenti alle qualità dei momenti che vivete. Non cercate solo divertimento, ma qualcosa che lasci anche una sensazione positiva dentro di voi. Bilancia, la luna in Sagittario porterà aria nuova e voglia di uscire dagli schemi. Potreste oggi ricevere per esempio un invito, organizzare una serata diversa o conoscere anche persone stimolanti. Scorpione, dopo giorni più intensi, il cielo alleggerirà un po' il ritmo oggi. La luna in Sagittario vi invita a non pensare troppo e a concedervi anche qualche momento di libertà, insomma. Sagittario, la luna entra nel vostro segno e vi restituisce entusiasmo, curiosità e anche voglia di partire. Sarà una giornata che parlerà di movimento, avventure, nuovi incontri. Capricorno, questo venerdì siete invitati, cari Capricorni, a rallentare un po'. La luna in Sagittario può portare il bisogno di allontanarvi dalle responsabilità quotidiane, anche solo mentalmente. Acquario, il cielo favorisce amicizie, uscite e programmi improvvisati. Potreste trovare persone con cui condividere un progetto o semplicemente vivere un momento piacevole. Pesci, la giornata porterà un invito ad uscire dalla vostra dimensione abituale. La luna in Sagittario vi spingerà verso esperienze nuove e richiamerà l'importanza dei rapporti autentici. Bene, auguri allora, eh? Auguri a tutti e a tutte.

0: insieme a Marrakesh nella versione 2026 di America. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi. Le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
11: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
10: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
11: Sabato 25, Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E Madame Mama Non Mama, la canzone che stiamo ancora ascoltando, finita di ascoltare, ecco, adesso si è proprio finita. Ho pronti due bei successi degli anni 80 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 24 luglio 2026. Allora, ecco, sto guardando immagini di distruzione, praticamente di morte, come quando si guardano immagini di guerra, ovviamente. Allora, esercito statunitense, ci fanno sapere che è stato avviato un nuovo ciclo di attacchi contro l'Iran. Ci sono vari video che stanno circolando, potete vederli anche in rete, questi gli accertamenti, gli aggiornamenti su quello che sta succedendo praticamente in queste ore in Medio Oriente tra l'Iran e gli Stati Uniti, e dove si continua a combattere, e si continua a combattere anche in Ucraina naturalmente, e in Russia, tra la Russia e l'Ucraina appunto. Droni ucraini hanno colpito due magazzini a San Pietroburgo, e anche in questo caso sto guardando le immagini mentre parlo con voi. Ecco, questo è quanto sta succedendo, si continua a combattere. Passiamo adesso alle notizie da casa nostra. Per quanto riguarda la presunzione di imputabilità dai 14 anni, si sta lavorando in questi giorni proprio per questo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma anti-Maranza. La Premier Meloni ha dichiarato: chi sbaglia paga, anche i minorenni. Quindi imputabilità dei minorenni, e si inverte l'onere della prova. Stanno cambiando alcune cose, insomma, per rendere insomma più severe le pene anche per chi non è ancora maggiorenne, se si hanno particolari caratteristiche, insomma. Questo perché fino adesso cosa è successo? Che sti ragazzi, sti ragazzini, perché poi parliamo di ragazzini, fanno quello che vogliono, tanto poi nessuno gli fa niente. Questo è quel concetto che ha la gente comune, perché in effetti, insomma, in galera non si mettono, e quindi si sta cercando di intervenire in maniera più severa. E si sta ancora parlando molto naturalmente del caso Roggero, che sta tenendo banco in queste ore, dibattiti dappertutto, polemiche varie eccetera. Ha parlato anche un legale. Dopo la rapina iniziale di Roggero, perché era già stato rapinato, picchiato eccetera, si parla anche di una patologia psichiatrica sofferta da Roggero, praticamente un trauma successo post il fatto che gli è venuto, e quindi le conseguenze possono essere state anche quell'aver come dire reagito in maniera eccessiva poi nella rapina di cui poi è stato condannato. Si vedrà, insomma, quello che succederà nei prossimi giorni. Altre notizie in primo piano: gli euro si rifanno il look, ci sono nuove banconote in arrivo, ci sarà Leonardo da Vinci, Marie Curie, insomma diciamo i personaggi che verranno poi stampati sulle banconote, se ne sta parlando. Poi magari vedremo di vedere qualche notizia più in dettaglio, ecco. Per il momento ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: Sono i Gypsy King con Bamboleo, insomma, chi non se la ricorda questa canzone, grandissimo successo degli anni 80, intorno al 1987. Prima invece abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con E tu come stai, anche se siamo andati un po' indietro degli anni 80, eravamo intorno al 78-79 in quel caso. Ecco, queste le due belle canzoni che abbiamo appena ascoltato in Simply the Best, grazie a Roberto Gomme naturalmente. E allora, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo succederà se vi affidate a Roberto Gomme, che è uno dei servizi che vi offre Carrozzeria Biasion. Tra l'altro ci sono anche delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme allora vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso la Carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi

0: qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
1: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Lady Gaga insieme a Dolce con Runaway. Ed ora, beh, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio BCS, ci fermiamo un attimo sulla musica per dare spazio all'informazione. C'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città, ovviamente, di questo venerdì 24 luglio 2026. Parliamo di un incidente che è successo praticamente ieri. Si schianta con la barca, lui muore salvo il cugino. Incidente a Caroman, successo proprio qui davanti alla nostra laguna. La vittima è Johnny Vido, di 43 anni. Lui e il cugino stavano rientrando dopo una serata a Sottomarina. La barca gialla è rimasta semisommersa davanti a Pellestrina, con una parte dello scafo ancora visibile sopra l'acqua. Del secondo uomo a bordo, invece, per ore non c'è stata traccia. Si è conclusa poi con il ritrovamento del cadavere di Johnny Vido, 43 anni. La notte di ricerca è scattata dopo l'incidente nautico nella zona di Caroman. Secondo una prima ricostruzione, il barchino avrebbe urtato la dighetta ai piedi della Madonnina di Pellestrina, prima di allontanarsi dal punto dell'impatto e finire alla deriva. A bordo, appunto, si trovavano due cugini, Johnny Vido e Michael Gavagnin. Il secondo è riuscito a raggiungere il vicino molo e a dare l'allarme. Il primo è stato ricoperato senza vita, invece, alcune ore più tardi. L'SOS è nella notte, infatti la richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 2:50. I carabinieri di Pellestrina hanno segnalato alla guardia costiera la presenza di un uomo in evidente stato confusionale. Ha raccontato, appunto, di essere rimasto coinvolto in un incidente in mare insieme al cugino. Da quel momento è cominciata una corsa contro il tempo. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha assunto il coordinamento e ha disposto l'uscita di una motovedetta a distanza a Chioggia. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco con i reparti dei sommozzatori e la Guardia di Finanza per il pattugliamento dall'alto con l'elicottero della sezione aerea. Alle 4:10 circa, dopo oltre un'ora di ricerche, i vigili del fuoco hanno individuato il barchino giallo nello specchio acqueo davanti a Pellestrina. Il ritrovamento ha permesso di restringere l'area, ma a bordo non c'era nessuno. La svolta è arrivata intorno alle 7:05, più di 4 ore dopo il primo allarme. Dall'elicottero della Guardia di Finanza è stato avvistato un corpo in acqua ed era quello, appunto, di Johnny Vido, di 43 anni. Adesso naturalmente ci sono le varie indagini per scoprire cosa è successo, come è avvenuto questo incidente, chi era poi alla guida del barchino. Ancora non si è appurato tutto questo. Ecco, quindi adesso aspettiamo di avere qualche informazione in più. Altre notizie: turisti su del 22%, i primi dati segnano un trend positivo. Dunque, più turisti e per più giorni. I dati dei primi 5 mesi del 2026 registrano un aumento nelle presenze del 22,8% e una crescita del 10% anche sul tempo di permanenza, a conferma di come la destinazione stia attirando sempre più curiosità anche fuori dalla stagionalità balneare. Nel periodo gennaio-maggio la città ha raggiunto 233.288 presenze contro le 189.900 del 2025, con una crescita quindi di 43.305 nei pernottamenti, pari a più 22,8%. Gli arrivi sono passati da 84.005 a 93.290, con 9.285 turisti in più, pari all'11,1%. Confrontando i due dati, emerge un terzo elemento positivo, perché le presenze aumentano ad un ritmo doppio rispetto agli arrivi, segno che i visitatori scelgono di fermarsi più a lungo. La permanenza media sale quindi da 2,26 a 2,5 notti, con un incremento di oltre il 10%. Nel dettaglio, è il mese di maggio a segnare il risultato più brillante. Questi numeri ci dicono una cosa molto importante: Chioggia non sta semplicemente attirando più visitatori, ma sta diventando una destinazione nella quale le persone scelgono di fermarsi più a lungo. Ha spiegato questo l'assessore al turismo Riccardo Griguolo, presidente anche della Fondazione Chioggia Tourism. È probabilmente l'indicatore più significativo per chi si occupa di turismo, perché una permanenza media più elevata genera benefici concreti per tutta l'economia cittadina. Ora il nostro obiettivo, dice sempre, appunto, Griguolo, è consolidare questa crescita. Continueremo a investire sulla qualità dell'offerta, sulla destagionalizzazione e su un calendario di eventi capaci di valorizzarci durante tutto l'anno. Il turismo comunque non si costruisce in pochi mesi, bisogna insomma lavorarci su bene. Un'altra notizia di cui abbiamo parlato anche ieri: la Fondazione della Pesca lanza fuori. Ecco, Forza Italia ha rassicurato che è stata una scelta condivisa con il sindaco Armelao. Al vertice della Fondazione della Pesca chiediamo poi, dicono da Forza Italia, un pescatore o una persona addetta ai lavori. Infatti la richiesta arriva direttamente da Forza Italia, che ha perso la presidenza con la revoca dell'incarico all'azzurro Marco Lanza, ma che nega motivazioni politiche alla base della decisione del sindaco Armelao. Lanza è rimasta in carica poco più di un anno e quando il sindaco ha firmato appunto il decreto di revoca dell'incarico. Qualcuno ci ha subito letto l'ennesima frizione nella maggioranza o il frutto di tensioni interne a Forza Italia, ma la segreteria dà una versione prettamente tecnica. Non è una decisione legata a dinamiche di partito o di maggioranza, ha spiegato il coordinatore azzurro Beniamino Boscolo Capon. Il sindaco ci aveva informato della sua vocazione e della sua volontà, di riprendersi la presidenza della fondazione in vista di due scadenze molto importanti: l'approvazione del bilancio entro il 31 luglio e la prima riunione del CDA del GALPA, il gruppo di azione locale pesca e acquacoltura, in cui per la prima volta siederà anche la fondazione. Sono due partite che il sindaco vuole seguire in prima persona e ne ha tutta la facoltà. C'è la massima serenità in maggioranza e anche nel partito le anime si sono ritrovate e stanno lavorando assieme per la città, ha spiegato sempre Boscolo Capon. L'unico suggerimento che ci siamo permessi di dare al sindaco è quello di pensare di assegnare la presidenza, passate le scadenze, ad un pescatore o comunque un addetto ai lavori. Sarebbe un segnale importante e anche di grande valore pratico. Vedremo se sarà accolto anche questo consiglio. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore il tempo sarà abbastanza buono, sereno o poco nuvoloso sono le previsioni anche per domani. E per quanto riguarda le temperature, minime senza notevoli variazioni, le massime invece saranno in lieve aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Incanto d'amore. Ah, ed ora c'è Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Carlos Santana, naturalmente, straordinario, la voce di Rob Thomas. Era il 1999 e questa è Smooth, che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ci sono tanti belli arrivi per quanto riguarda l'estate, con tanto colore da Gioielleria Ballarin. Le bellissime collane e bracciali firmate con Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da soli 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, proprio per tutti i gusti. Ho la linea Io e Te, ecco, perle, pietre dure e cristalli, dai più semplici ai più eleganti, tanta varietà di modelli. Andate quindi anche a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi naturalmente andate in negozio, la Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina. E Simply the Best torna tra un'ora circa e ci diamo appuntamento tra un'ora con Simply the Best, con Unforgettable, scusate, ho fatto un po' di confusione, e adesso tra un attimo vediamo anche che ore sono, eh. Le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

è Anna con la sua nuova canzone White Girl Wasted. Buongiorno, come state? Tutto bene? Come sta andando la giornata? Sto sbirciando fuori qui dalla finestra e c'è un po' di nuvolosità, a dir la verità, però abbiamo letto le previsioni, pioggia non dovrebbe arrivare, però il condizionale è sempre d'obbligo, perché le cose possono anche cambiare da un momento all'altro, previsioni del tempo non sono così perfette. Però insomma vediamo quello che succede. Sono nuvole bianche, dovrebbe farci. No, ma meglio che non mi metta a fare previsioni, perché come dico spesso non ci azzecco mai. Comunque io spero stiate passando una buona mattinata, anche in compagnia nostra di Radio BCS naturalmente, state ascoltando le nostre belle canzoni. Tra poco arriverà anche Gianni e ci sarà Riservato per Due. Tra poco anche una delle novità della settimana. Ma intanto continuiamo con la bella musica di Radio BCS e Ella Langley, la stiamo già ascoltando da qualche tempo. È molto carina la sua canzone Choose It Texas, che ascoltiamo insieme anche quest'oggi, in questo momento.

0: non che ci sia molto da vedere, però voglio dire, almeno, insomma, almeno vedi che ci sono.
1: Mi piace parlare con un interlocutore,
0: con un essere vivente,
1: ecco, vederlo, con che, vedere con chi sto parlando. Dunque, che stavo dicendo? Ecco, la mania di non tirare mai su le età delle veneziane. Ben arrivato.
0: Grazie Nuccia, buongiorno. Tutto buongiorno a tutti gli amici, le amiche a casa, il pubblico.
1: A casa, in spiaggia.
0: Cordiali amici.
1: Nei posti di lavoro, ovunque.
0: Brava,
1: vi
0: brava. Salutiamo i posti di lavoro che ci ascoltano, perché questo è molto bello.
1: Ho detto nei posti di lavoro.
0: Sì, dico, salutiamo i posti di lavoro dove ci ascoltano.
1: Ah, giusto.
0: Perché
1: capito
0: è bello
1: male.
0: Questa cosa qui, insomma, cerchiamo di esserci.
1: Bene, sì, lo so, ci sono tante attività che ci ascoltano,
0: certo,
1: sai?
0: Certo.
1: Io a volte vado a farmi le mie spese, le mie compere in giro, a fare shopping, eccetera, e ci sono tante radio sintonizzate su Radio BCS.
0: Questa è una bella notizia.
1: Questo mi fa molto piacere.
0: Molto,
1: ovviamente.
0: molto. Quindi, poi glielo dici, guarda che qui ci sono io al mattino.
1: No, mi tocca sentirti.
0: E ti fanno lo sconto, di la verità.
1: Dopo che me ne vado da qui, dopo essere stato due ore con te,
0: sì, senti
1: mi tocca sentirti anche quando vado per negozi.
0: Lo so.
1: Questa è un po' dura, però.
0: Lo so. Però sono le croci che bisogna portare nella vita, cara Nuccia, che dobbiamo fare?
1: Che si vuole, che ognuno ha le sue.
0: Ognuno ha le sue, ecco.
1: Ecco, vabbè.
0: In mancanza di peggio va a fa male anche questa.
1: Ma va, cosa vuoi che sia.
0: Senti, è tempo di musica nuova, abbiamo
1: sì.
0: Malcolm Todd, questa si chiama Earrings.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.

dirette da Planet Bike, naturalmente Planet Bike, dove c'è una bella super offerta, una bella promozione per l'estate, per tutto il mese di luglio e per tutto il mese di agosto, su tutte le bici muscolari, quelle da passeggio insomma, e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, super sconto del 30%. Ci sono solo poche bici disponibili, per cui vi consigliamo di affrettarvi, di approfittarne al più presto insomma di questa magnifica offerta, ricordandovi poi il vasto assortimento anche di bici elettriche che trovate da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La voce è quella di Harry Styles con American Girls, 9:34 del mattino. La notizia, cara Nuccia, è che molto presto potremo avere delle nuove banconote europee.
1: Sì, ho accennato anch'io stamattina.
0: Ecco, vi avviso perché magari tra un po' di tempo potrebbe capitarvi tra le mani una nuova banconota e uno dice, ops, ma sarà vera o sarà falsa?
1: Ecco, potreste pensare che sia falsa perché non l'avete mai vista prima.
0: Perché sai, dei momenti un po' di passaggio così, i falsari ci vanno un po' a nozze, dice, ci mettiamo anche noi una moneta, mettiamo una con Roberto Baggio.
1: Tanto dice, nessuno ormai ancora li conosce.
0: Appunto.
1: Non ci ha ancora fatto l'abitudine. Insomma, i nuovi visi.
0: Anche perché tra l'altro hanno scelto dei personaggi, diciamo, abbastanza pop, se vogliamo. Ad esempio c'è tra i personaggi scelti una banconota da 5 euro con Maria Callas, famoso soprano greco statunitense.
1: La conoscono tutti, Maria Callas.
0: Certo. Sulle banconote da 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven.
1: Beethoven.
0: E la scienziata premio Nobel Marie Curie.
1: Sì.
0: Ok, poi sui 50 ci sarà lo scrittore spagnolo Cervantes, autore del famoso Don Chisciotte. Sui 100 e 200 euro compariranno invece il volto dell'italiano Leonardo da Vinci. Gli hanno dato una moneta importante a da Vinci, che gli hanno dato i 5 euro.
1: Quelle alte.
0: Poi dice, quanto hanno dato i 5 euro a da Vinci? Hanno dato i 100 euro.
1: Capito? 100, certo.
0: Ecco, poi il premio per la pace Nobel austriaca Bertha von Suttner. Non chiedetemi.
1: No, anche io non la conosco.
0: Sono un ignorante come una capra, cara Nuccia.
1: Ma l'avremmo anche sentita nominare.
0: Ma no, probabilmente
1: ma
0: sì.
1: Ci siamo anche dimenticati. Dai.
0: Ci sono anche altre banconote dove ci saranno invece degli uccelli con una scena fluviale. Ci sarà il picchio muraiolo che è stato scelto, il martin pescatore, il gruccione che impareremo a conoscere. Io il gruccione non so neanche che faccia abbia, cara Nuccia. Tu hai
1: l'hanno messo sui soldi perché impariamo a conoscere.
0: Impariamo a conoscere, ecco, così saremo un po' meno ignoranti di che cos'è il gruccione. E queste sono praticamente le nuove banconote europee e sono 10 design finalisti, perché in verità da questi design poi sceglieranno quelli che in qualche modo verranno
1: stampati. Ah, non hanno
0: stampati.
1: Ancora deciso.
0: No, stanno valutando. Entro il 2026, alla fine di quest'anno, arriveranno proprio alla stampa.
1: Beh, Leonardo da Vinci ci sarà,
0: Me, Leonardo da Vinci lo voglio tutta la vita.
1: Ecco.
0: Io pensavo spazio anche a qualche campione. Io avrei messo Roberto Baggio, ti dico la
1: ma
0: verità.
1: Ma che ce frega del calcio,
0: col
1: ma
0: codino,
1: dai, ma
0: Roberto
1: smettila.
0: Baggio col codino.
1: Ma smettila.
0: Anzi, avrei fatto una moneta speciale praticamente con il codino vero
1: smettila.
0: Che esce dalla banconota.
1: Qui stiamo parlando di personaggi che hanno veramente contato molto per la scienza.
0: Cioè, tu mi stai sminuendo Roberto Baggio? Mi dici che non ha contato?
1: Mi piace moltissimo Roberto Baggio, penso sia stato
0: amici, ognuno si prende la responsabilità
1: campione.
0: Sta dicendo che Roberto Baggio non starebbe bene sulle monete, io non ti
1: ma
0: vengo
1: perché è un campione di calcio, quindi
0: ma perché è un campione di vita,
1: ma scusami,
0: è un maestro,
1: e allora
0: è
1: non perché non un campione di tennis o un campione
0: potrebbe
1: di basket, cioè voglio dire se
0: potrebbe essere
1: dovessimo guardare, allora non
0: niente,
1: ci bastano
0: vabbè.
1: Non ci bastano le monete, non
0: dovremmo
1: ci
0: fare
1: proprio
0: più monete, sì,
1: fare più soldi,
0: dovremmo farne di più, pensa che bello, così poi non impareremo neppure a riconoscere, quindi
1: appunto.
0: Veramente potrebbero rifilarci qualsiasi cosa. Senti, cara Nuccia, allora stiamo sul pezzo, abbiamo due canzoni da sentire.
1: Eh beh, mi pare ovvio, è una radio questa.
0: È una radio, che dobbiamo fare? Abbiamo due bei successi degli anni 2000, quindi nuovo millennio.

0: Você mi apareceu.
1: Kaleidoscopio era una canzone estiva, su questo non ci sono dubbi.
2: Sì, sì, sì.
1: Di qualche anno fa, perché tu sai che la musica brasiliana, quella latina, durante l'estate
2: ti fanno venire in mente l'estate.
1: Apriamo subito le porte. Mi ricordo che qualche estate fa, era il 2003, uscì questa canzone.
2: Senti canzoni del genere, mica pensi alla neve.
1: No,
2: pensi al mare, le onde, al
1: brava,
2: sole,
1: dici
2: alla
1: bene.
2: Sabbia.
1: 9:44. Allora, volevo dare delle informazioni anche per chi vuole votare queste banconote, se qualcuno di voi vuole partecipare a questo grande concorso per scegliere le banconote, bisogna andare sul sito della Banca Centrale Caranuccia Europea, ok? È un po' complesso, cercatelo online, perché se lo dico ci mettiamo 2 ore.
2: Vabbè, dai, ormai in rete ci sono andare tutti.
1: Ecco, quindi la cercate trovate, sì, Banca Centrale Europea, sito ufficiale, andate lì e cercate per votare proprio la banconota che vi piace di più.
2: C'è chi ama fare queste cose.
1: Come no, anch'io adesso guarda, mi prendo mezz'ora, vado. Sì, sì, vado a votare la banconota preferita. No, sinceramente la stavo guardando, sono proprio belle, cioè proprio mi piacciono.
2: No, io non è che non
1: fatto
2: voglia
1: un bel
2: votare.
1: Lavoro.
2: Ho poca pazienza a star lì, hai capito, andare in cerca, eccetera.
1: Sì, vabbè, sei pigra. Guarda, guarda questa di Beethoven, che bella.
2: Che bella, guarda. Rossa. Proprio.
1: Hai visto che meraviglia? Ma ce ne sono di bellissime. C'è sempre... guarda quella di Da Vinci. Io voto per Da Vinci. Questa di Leonardo
2: veramente...
1: è bellissima. Tanto amici, è verde fosforescente. Cioè una...
2: sono molto belle perché sono molto colorate.
1: Molto colorate,
2: sì, sì,
1: bravissime.
2: Belle, sì.
1: Dai, io voto Leonardo. Basta, ho finito, Nuccia, a te la linea.
2: Non avevo dubbi.
1: E chi dobbiamo
2: io
1: votare?
2: Anche la Curi, se permetti.
1: Sì, vuoi
2: sì.
1: Che votiamo Beethoven, ma anche no, voto
2: anche
1: Leonardo.
2: Votate anche qualche donna scienziata,
1: Qualche donna scienziata, vabbè.
2: No. Scienziate ironiche come dici.
1: Ah, non come lo dico io.
2: Scienziate vere.
1: Ah, ok. Quelli che proprio fanno scienze.
2: Quelle che fanno scienze.
1: Ok, non che fanno
2: e
1: ridere.
2: Che fanno scoperte, appunto. Allora, il appuntamento con Simply the Best, che abbiamo appena ascoltato, è stato offerto da Super Coffee Shop. Vogliamo salutare gli amici e amiche di Super Coffee Shop, anche magari chi sta in questo momento proprio da Super Coffee Shop, perché hanno sempre la radio su Radio BCS, e voi che ancora magari non ci siete andate a scoprire il gusto delle brioche, dei caffè, dei cappuccini di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
13: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
12: È una vera specialità.
13: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
14: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
15: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
16: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
14: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
17: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
18: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
19: Piazza Grande, grande in tutto.
20: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
21: Solo nostra.
20: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
22: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: di luglio. Volevo parlare anche del gran caldo, che non riguarda solamente noi. Oggi tra l'altro si sta anche molto meglio,
1: da qualche giorno questa parte,
0: da un paio di giorni stiamo molto meglio, ecco, utilizziamo le sfumature giuste,
1: rispetto a prima stiamo benissimo,
0: appunto
1: adesso.
0: Quindi è molto meglio, noi stiamo bene. Stiamo bene quando tu stai bene, ok? Stiamo meglio rispetto a prima. Perché ne parliamo di temperature? Perché il problema non è che ce l'abbiamo solo noi, caranuccia, ce l'hanno anche ad esempio in Cina, in Giappone, in Germania, in Francia, capito? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che si cercano anche nuovi vocaboli per raccontare questo grande caldo in un'unica parola, cioè far capire un concetto in maniera immediata.
1: Comprensibile, allora, tutto il mondo.
0: Bravissimi, i giapponesi hanno introdotto una nuova parola per dire che ci sono delle giornate di melma che superano i 40 gradi, cioè quelle giornate dove veramente si fatica a stare, e quindi hanno deciso di trovare la parola giusta, e sarà kokushobi. Quindi,
1: oddio, non potevano trovare una parola più semplice.
0: Ma è giapponese,
1: chi se la ricorda?
0: Ma non mica dobbiamo dirla noi. Significa più o meno giornata dal caldo insopportabile. Quindi se tu dici è una giornata kokushobi, tu sai che sono 40 gradi.
1: L'hanno inventata loro, ma adesso bisogna vedere se tutte le altre.
0: Ma no, ma questo se lo tengono. Ma mica dobbiamo utilizzarla anche in Italia, il kokushobi.
1: Dovremmo trovare una parola unica per tutti.
0: Esatto, facciamo un sondaggio anche in Italia e troviamo una parola italiana, magari, che sia più facile
1: anche da
0: ricordare.
1: Non italiana, basta che sia una parola semplice che tutti ricordi.
0: Bravissima. Se la sono giocata con varie parole, poi questa è quella che in qualche modo ha suonato meglio. Questo per dare già subito un messaggio chiaro, cioè l'idea è che quando dici kokushobi, uno deve capire che ci sono tutta una serie di pratiche da attuare, quindi non uscire nelle ore più calde, sai quelle cose che
1: sì,
0: ci
1: tutte
0: dicono.
1: Le varie raccomandazioni,
0: okay,
1: che ci
0: rinfrescatevi, dicono, bevete tanto, idratatevi, tutte queste cose qua. Quindi tutte quelle robe lì, basta che uno dice kokushobi, ah cacchio, guardi la giornata,
1: ecco,
0: kokushobi.
1: Quindi anche quando ci danno le informazioni, ci daranno informazioni sulle previsioni del tempo, non serve dire farà molto caldo,
0: temperature,
1: no, dicono
0: molto.
1: Una parola e noi
0: kokushobi
1: capiamo
0: è già tutto
1: che
0: chiaro.
1: Quella è la situazione che dobbiamo affrontare.
0: Secondo me è una bella idea, bravi. Tra l'altro hanno anche una parola per i 35 gradi, quindi sono 35 gradi e moshobi. Quando invece sono
1: superano i 40 kokushobi.
0: Io la chiamerei giornata di merda, se sei d'accordo poi vedi tu. Mi sembrava così abbastanza. Abbastanza evocativo, insomma, che è quello che abbiamo passato quando avevamo i 35, 36, 37 gradi anche alle nostre latitudini. Va bene, 9.55, buongiorno, Radio Vicenza, perdonate il francesismo, come sapete nella vita bisogna essere pane al pane, vino al vino, caranuccia, bisogna dire le cose come
1: ogni
0: stanno.
1: Tanto ci vuole.
0: Mettiamo i Rama su Vicenza, Cabana.

0: insieme di riservato per due, scusate,
1: che,
0: dobbiamo prendere un po'.
1: Aiuto,
0: dai, che mi dai una mano. C'è anche l'appuntamento con Unforgettable. Poi torneremo a parlare di caldo, di giapponesi. Abbiamo tante notizie giapponesi stamattina. Ti piace l'idea?
1: Ma perché no? A noi piace esplorare tutto il mondo.
0: Ecco
1: quindi
0: capiamo anche come vivono gli altri. Esatto. Bravissima, magari impariamo qualcosa di nuovo ed interessante.
1: Certo.
0: Apriamo questo dibattito. Tra poco allora parleremo di come ci si veste quando fa molto caldo in Giappone. Va bene?
1: Molto interessante.
0: Ecco, molto interessante. Perfetto, cari amici. Allora adesso intanto mettiamo un pezzo del 1969, non un anno qualsiasi, cara Nuccia.
1: 69
0: è un anno meraviglioso.
1: Tu
0: un anno,
1: ricordi bene, perché
0: un anno pazzesco.
1: Hai aperto gli occhi, cosa
0: bravissima.
1: Hai sentito sta canzone?
0: Ho sentito Venus delle Shocking Blue.
1: Dai.
0: Mia mamma quando sono uscita ha fatto she's got it, you're ready, she's got it. Ce l'ascoltiamo insieme.
2: Buongiorno.
3: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sono state altre versioni nel corso degli anni, ad esempio negli anni 80 mi ricordo una versione di grande successo delle Bananarama, che ti ricorderai.
1: Ma io quella più che altro mi ricordo.
0: Ma
1: sinceramente
0: veramente?
1: Sì, è perché dai, 69 tu sei appena nato.
0: Certo.
1: Io ero piccolina.
0: Ok.
1: Sentivo ancora le canzoncine dello Zecchino d'Oro, hai capito?
0: Ma c'era lo Zecchino d'Oro negli anni 60?
1: Certo.
0: Ma veramente, non lo so, guarda io.
1: Ma il Mago Zurlì, ma stai matto? Io quando ero ragazzina, piccolina insomma. Anche se ero per la strada eccetera, quando stavo per cominciare lo Zecchino d'Oro volevo subito andare a
0: ma
1: casa
0: veramente?
1: Per vedermelo. Eh sì, anche perché non c'era
0: che,
1: altro.
0: Che generazione strana eravate davvero.
1: A quei tempi non c'era molto altro.
0: No, io lo dico adesso, non vorrei sembrare quello, però quando ero piccolino ascoltavo le canzoni da grandi, cioè io non.
1: E tu eri più avanti evidentemente.
0: Poi mi piacevano anche le sigle di cartoni animati, era versatile diciamo, no?
1: No, io sono rimasta allo Zecchino d'Oro per un bel po'.
0: Invece non c'è i pezzi pop, dopo magari mi ascoltavo ne so Wobinda, il mio pomeriggio ai miei tempi c'era Wobinda. Ti ricordi? Oppure c'era Heidi, quelle canzoni lì, capito? Quindi
1: sì,
0: avevo
1: io lì ero già più grande,
0: un po' più grandicella,
1: qualche
0: certo
1: anno più di te, quindi è normale.
0: Remy faceva anche la raccolta,
1: sì,
0: delle figurine di Dolce Remy. Piccolo come sei.
1: Ma insomma lo Zecchino d'Oro non lo guardavi?
0: Non l'ho mai visto, non l'ho mai
1: ma
0: visto.
1: Neanche da bambino?
0: Zero. Mi
1: strano
0: sentivo
1: per uno che ama la musica, perché poi sono uscite anche tante belle canzoni.
0: Ascoltavo la musica da grandi, Nuccia, io ero già proiettato verso il mio lavoro del futuro, capisci?
1: Vabbè, okay. Ognuno ha le sue.
0: Ho avuto una vocazione precoce, perdonami.
1: Ma no, non è mica grave, sai.
0: No, no, assolutamente.
1: Ognuno diceva le sue.
0: A me è apparso lì in cielo Albano, mi ha detto tu da grande farai il DJ, e io quello ho fatto. Ringrazio Albano ancora che mi è apparso in sogno quella volta e mi ha comunicato questa notizia.
1: Ecco.
0: E poi ha cantato Nel sole. Quando?
1: Perché poi ti piace una canzone che ti piace.
0: E mi piace, per questo che ti parlo di Albano.
1: E perché non la metti mai allora?
0: Vabbè, noi suoniamo quello che deve essere suonato a BCS, non è che suono quello che piace a me.
1: Perché non possiamo suonare Nel
0: se
1: sole?
0: Se vuoi possiamo suonare anche Nel sole, una bella canzone.
1: Albano, alcune canzoni di Albano mi piacciono.
0: Perfetto.
1: Allora,
0: dopo
1: ascolta,
0: mettiamo Nel sole, vabbè.
1: Nel sole, ecco. Oh, guardate che fra due minuti se ne è già dimenticato, Ma glielo ricordo io.
0: Prova a dimenticarmelo, vediamo se ce la faccio.
1: Allora, volevo solo salutare gli amici di Falegnameria Padovana e Stile Design. Allora, ricordatevi che ci sono tanti stili, ma anche tanti materiali. Se siete tradizionali c'è il legno, ma c'è anche il PVC, l'alluminio, eccetera. Tutto di altissima qualità, un sacco di nuove finiture di tendenze e soprattutto tanti, tanti incentivi ancora. Quindi andate a visitare gli showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Da 5 minuti abbiamo superato le 10 del mattino. Buongiorno.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Fascidampress, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La musica di DJS, buon venerdì 24 luglio, 10 e 12 del mattino. Nuccia, ci sei? Se ci sei, batti un colpo, fammi capire che sei presente e...
1: Mi è dato di
0: ascoltando.
1: Mi è andato di traverso un po' di caffè. Mi stavo soffocando.
0: Non capivo, mi guardava e non parlava. Mi guardi e non favelli.
1: Mi mancava persino il respiro.
0: Va bene.
1: Mi è andato proprio di traverso.
0: Allora, cara Nuccia, a Tokyo sta cambiando tutto. Diciamo, temperature sempre più alte, anche il look sta cambiando. Pensa, hanno sdoganato i pantaloncini in ufficio. È incredibile. Quindi si può andare.
1: Pantaloncini
0: alla...
1: di Bermuda, persino fino al ginocchio.
0: Nuccia, è una foto. Questa è una foto. Mm. Ok, quindi i pantaloncini sono stati sdoganati, non c'è scritto a 5 centimetri sì, a 10 no, è stato consentito di andare in ufficio in pantaloncino e questa cosa sta generando un dibattito ampissimo a Tokyo, perché alcuni sono favorevoli, altri dicono ma come è possibile, ma si può andare in ufficio con i pantaloncini corti, che è brutto da vedere. Quindi c'è questo dibattito in corso, cara Nuccia. Però sul posto di lavoro, questa iniziativa che anche è stata ribattezzata Tokyo Cool Biz, perché tu sai che lì danno un nome a tutto, come abbiamo capito, praticamente ogni cosa deve avere il suo nome proprio, sta generando reazioni contrastanti. D'altro canto c'è il primo punto, che è che fa caldo da morire, e quindi lì
1: insomma, che ci si può fare qualcosa. Questa è una constatazione.
0: Ma c'è il problema che però risulta sgradevole quando ad esempio l'uomo va in pantaloncini e c'ha i peli sulle gambe, sono brutti da vedere.
1: Sì,
0: e questa cosa è infatti quindi, da oggi in poi sappiate che in Giappone stanno lanciando questa cosa che bisogna depilarsi le gambe se ti metti il pantaloncino, quindi non puoi andare con i peli a lavorare, deve andare depilato.
1: Quindi vanno anche in banca, non lo so.
0: Anche in banca,
1: negli
0: certo.
1: Negli uffici ospedalieri, che ne so.
0: Esattamente. In pantaloncino.
1: In posta.
0: Ecco, beh, d'altro canto sai, mali estremi, estremi rimedi, poi diciamo che ci sono alcuni contesti dove c'è l'aria condizionata, dove magari è più sopportabile la cosa. In altri contesti dove magari l'aria condizionata non c'è, diventa un po' più complicato.
1: In effetti noi donne abbiamo più libertà, almeno fino
0: certo,
1: a adesso,
0: certo.
1: Come abbigliamento, anche per proteggerci dal caldo, ci mettiamo mezze nude. Agli uomini non dispiace per niente.
0: Assolutamente, però infatti questo provoca una disparità di trattamento. Siamo noi che in qualche modo veniamo. Insomma,
1: ma io suggerirei a questi signori, agli uomini,
0: sì,
1: di mettersi anche loro dei bei prendisole volteggianti, che viene tutta una bella rietta sotto. Ma perché no, scusami?
0: Hai ragione, non ci ho mai pensato.
1: Anche, sì. Andare oltre questi schemi,
0: ma
1: ormai
0: certo.
1: Che abbiamo messo
0: amici
1: noi
0: uomini,
1: umani.
0: Quindi il consiglio che ci dà Nuccia, la stilista Nuccia, è andiamo tutti col prendisole a lavorare.
1: Ma sì, di quelli belli ampi, per stare freschi, capito?
0: Sì. Hai ragione.
1: Senza maniche, senza niente.
0: Certo, andremo anche noi neanche con il bikini, con quello super scosciato, così almeno stiamo più freschi anche lì.
1: No, il bikini
0: adesso...
1: in ufficio no, però sai quei bei vestitini leggeri che noi donne usiamo d'estate,
0: certo.
1: In cotone, che non, quindi ti fanno anche fresco, ti porta...
0: Sai che mi sentirei stranamente in imbarazzo, ti dico la
1: ma
0: verità.
1: Ma perché non siamo abituati, è tutta una questione mentale, non siamo
0: se
1: abituati.
0: Lo dici tu, vabbè, io mi tengo i jeans anche d'estate, amici, sopravvivo, tengo duro, che ti devo dire, mettiamo fuori.

0: La canzone di Fulminacci, Maledetto Me, è sempre un piacere ritrovare questo ragazzo che fa delle canzoni belle, belle, belle, che bravo.
1: E lui è un bravo ragazzo.
0: È un bravo ragazzo, sì. Bravo, bravo, bravo. Senti, 10:18 del mattino, oggi è venerdì, il 24 di luglio, la musica di VCS, ma soprattutto la musica che scelgono i nostri amici a casa, che si fanno sentire, sai.
1: Ecco. Cosa hanno scelto?
0: Hanno scelto la canzone di Ray, quella che si chiama Where Is My Husband, e ce l'ascoltiamo insieme nell'appuntamento con Alison.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: grande, la voce di Ray da Radio BCS. Buon venerdì.
1: Buongiorno.
0: Tra poco parleremo anche alle nostre latitudini, come funziona questa cosa dei pantaloncini corti, cioè in Italia come vediamo l'utilizzo dei pantaloncini corti.
1: Ma perché non li metti tu?
0: Ecco, tra poco parliamo, perché c'è un fatto eclatante, cara Nuccia, che dà proprio questa testimonianza. Io non li metto perché non ho delle belle gambe, quindi ho delle gambe brutte, se ve le faccio vedere meglio, se no, non è la parte che preferisco valorizzare, capisci? Quindi
1: vabbè,
0: meglio metterci jeans, fidati, molto meglio. Mettiamo tra poco una

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su

0: Fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors. A Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
5: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
4: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
5: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
4: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fatto di cosa sta succedendo in Giappone, dove comunque c'è un dibattito, no? Quindi l'idea è, va bene il pantaloncino, ma ci sono opinioni controverse. Qui in Italia invece il dibattito non c'è neppure, e anzi addirittura è successo che una vice sindaca si sia presentata ad una conferenza stampa con dei pantaloncini e ha ricevuto una pioggia di critiche, cari amici. Cioè, pensate
1: anche alle donne, quindi
0: anche alle donne, pensate alle giornate della calura, c'è stata una conferenza stampa dove lei ha parlato di orti urbani, si tratta della vice sindaca del comune di Livorno. E questa signora, appunto, che si chiama Libera Camici o Camici, non lo so, e praticamente ha ricevuto critiche feroci proprio perché si è presentata a questa conferenza stampa con gli short, di pantaloncini corti praticamente. E c'era la diretta social, quindi in molte persone ha avuto delle critiche sia dalla parte politica, naturalmente quella opposta, no? Quindi
1: immagino,
0: vedono loro,
1: dall'opposizione,
0: insomma, dall'opposizione, ma anche da alcune donne peraltro che hanno commentato sui social: ma ti pare una vice sindaca in pantaloncini corti? Boh, cioè.
1: Ma vedi, sono tutte cose mentali, che
0: mentali,
1: ci siamo fatti
0: cose
1: noi
0: mentali
1: nel tempo. Che poi mi è venuto in mente, una volta tu ti ho visto con i pantaloni corti.
0: Ma sì, ma qualche anno fa li mettevo.
1: Quando eri più giovane,
0: qualche anno fa li mettevo,
1: li mettevi,
0: sì,
1: Bermuda,
0: sì,
1: mi è venuto in mente, stavo pensando.
0: Raramente,
1: adesso.
0: Raramente li mettevo.
1: Sì.
0: Senti, cara Nuccia, quindi c'è una vicenda, insomma, che in qualche modo sta mettendo, diciamo, sta mettendo fermento, sta facendo chiacchierare, perché effettivamente ci si chiede: pantaloncino sì, pantaloncino no, ma soprattutto bisogna processare in maniera pubblica una, perché una vice sindaca.
1: Mamma mia, ultimamente, purtroppo ultimamente sapete, così si processa tutto.
0: Beh, incredibile, amici, cioè veramente per
1: puoi fare più niente
0: per delle sciocchezze, anche perché poi uno mi deve spiegare che differenza c'è tra uno short, un pantaloncino corto e una gonna, cioè
1: appunto, cioè, capisco un uomo che non siamo abituati a vederli, ma le donne, insomma, le vediamo spesso con gli short.
0: Non mi sembrava una cosa così scandalosa, infatti io l'ho vista e a me non è sembrato niente di strano vedendo questa immagine, eppure questa cosa qui apre di cielo. Quindi quello che sembra una banalità, in verità, dobbiamo veramente fare ancora molta strada.
1: No, non smetteremo mai con queste nostre strutture mentali,
0: assolutamente.
1: Dovremmo abbatterle perché siamo troppo strutturati.
0: Troppo strutturati. Poi certo, voglio dire, ci vuole un minimo di rispetto. Abbiamo detto, non è che puoi andare in giro per il centro storico senza maglietta.
1: Quello l'odio, okay, anch'io, le donne in costume in centro, questo marina, no?
0: Quelle robe lì non si possono vedere.
1: Che discorso.
0: Un paio di pantaloncini per andare al lavoro, e anche se sei vice sindaca, che problema c'è?
1: Io li ho sempre messi quando ero giovane, ci mancherebbe altro. E venivo a
0: Radio
1: PCS.
0: Ti faremo le foto e ti metteremo sui social. Guarda Luccia!
1: Come, quando ero giovane potevo portarli.
0: Come viene?
1: Mi mettevo i pantaloncini corti e come.
0: Scandalo, scandalo. 10:34, due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 90 90.

0: La voce di Alanis Morissette, prima ancora c'era Jovanotti con L'ombelico del mondo. Che pezzo meraviglioso. Anzi, che pezzi meravigliosi anche questa di Alanis Morissette.
1: Anche questa, hai ragione.
0: Al suo perché, cara Nuccia, al suo perché.
1: Assolutamente sì, la bella musica di Radio Vicenza, quella del passato in questo caso, in Simply the Best. Questo appuntamento è stato fatto in collaborazione.
0: Meglio del passato che del trapassato, cara Nuccia.
1: Sì, giusto.
0: Insomma.
1: Passato solo.
0: Ecco.
1: Passato. Dicevo, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Avete problemi con la vostra automobile? Un incidente? Spero di no, naturalmente, ma se capitasse, ecco, c'è Carrozzeria Biasion che vi offre tutto: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, gratuito tra l'altro, e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno proprio in caso di incidente. Quindi affidatevi a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktail.

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Flamenco e Paranoia 10:50. Allora, abbiamo parlato di abbigliamento e la domanda che a questo punto ci si pone, cara Nuccia, è: l'abito fa il monaco? Punto di domanda. E la risposta è sì, perché dobbiamo dirlo.
1: Secondo la nostra concezione mentale, sì.
0: E secondo la nostra concezione mentale, come? L'abito, come dire, fa il monaco, e soprattutto diciamo che ci porta anche a formulare istintivamente, dopo pochi secondi che vediamo una persona, un giudizio anche su quella persona. Spesso e volentieri si basa proprio su pochi istanti in cui la vediamo, per cui vediamo come è abbigliata, la faccia, l'atteggiamento, e queste cose qua ci danno subito un giudizio
1: sulla persona. Un'idea di che tipo di persona è.
0: Assolutamente.
1: A
0: e
1: volte
0: poi facciamo.
1: Sbagliamo proprio.
0: Bravissima. E a volte poi prendiamo delle grandi cantonate, ma soprattutto ci vuole anche molto poi per cambiare il nostro giudizio, cioè quello che noi elaboriamo in pochissimi secondi,
1: sì.
0: Istantaneamente, cioè tu vedi uno e ti sei già fatto un'idea. Fai una conversazione di pochi secondi, l'hai già squadrato, messo tutto quanto. E poi per cambiare idea su quelle persone ci vuole una vita, cioè se tu l'hai messo nella casella dove secondo te è simpatico, rimarrà simpatico. Ci metti tanto tempo per capire che magari non è poi così simpatico.
1: Beh, dipende.
0: Stessa cosa anche al contrario.
1: Sì, no, voglio dire, dipende. Per esempio, per la mia esperienza personale, io ho avuto tante preconcetti con delle persone che conoscevo poco e poi ho cambiato completamente
0: idea. Poi li hai peggiorati, tra l'altro.
1: No, in alcuni casi ho cambiato completamente idea.
0: Certo, ma assolutamente.
1: Ma in positivo,
0: Ma poi posso dirti, ma sai che cambia anche nel corso degli anni? C'erano persone che ho conosciuto da ragazzo, mi sembravano in un modo, poi da adulto ho avuto un'altra impressione.
1: Perché comunque
0: e cambio anche il giudizio. Certo, cambia il giudizio.
1: Si cambia entrambi.
0: Si cambia entrambi, quindi magari avevo un'impressione che ti era sembrato in un certo modo, invece certo. È in un altro, quindi davvero dobbiamo toglierci un po' quest'idea di fidarci troppo della nostra prima impressione,
1: sì,
0: perché
1: vero.
0: Spesso e volentieri rischiamo di prendere delle grandi cantonate nel bene o nel male.
1: È vero,
0: invece
1: anche nel bene, perché
0: certo.
1: Magari ci idealizziamo una persona,
0: diciamo, questo è fantastico,
1: invece
0: poi
1: mamma mia, poi quando la conosci bene capisci che non era il caso
0: sotto,
1: quindi bisogna stare attenti a questi giudizi così.
0: Quindi la psicologia, cara Nuccia, di questo stiamo parlando, ci dice che l'impressione vale molto, quindi tenetene conto se volete fare bella impressione, però è anche vero che dobbiamo tenere conto noi nei confronti degli altri che a volte si sbaglia, quindi non fidatevi ciecamente delle prime impressioni,
1: sì,
0: perché
1: essere
0: possono
1: più maleabili,
0: essere
1: dai.
0: Pochetto, avere comunque la possibilità di cambiare anche idea,
1: esatto.
0: Riconosciamo che si può sbagliare. Lady Gaga su DCS, Stupid Love.

0: 6 del mattino. Allora, abbiamo parlato di tanti argomenti questa mattina, di dall'aspetto, quanto può influenzare, di come le stagioni sempre più calde possano indurci anche a cambiare i nostri
1: comportamenti, i nostri abitudini.
0: Ecco,
1: certo.
0: Dovremmo abituarci magari a vedere più pantaloncini corti, più mezze maniche, cari amici. E questa è la verità, insomma, i tempi cambiano, bisogna adeguarsi.
1: Ma io farei anche una mozione proprio per aiutare anche gli uomini, perché come dicevo prima, noi donne siamo molto più libere nell'abbigliamento.
0: Non c'è dubbio.
1: E anche gli uomini, io li voglio libera. Voglio fare una
0: fronte di liberazione
1: dell'abbigliamento maschile.
0: Ecco.
1: Che possono vestirsi anche loro adeguatamente.
0: Andare in déshabillé.
1: A secondo delle stagioni, non tanto per l'etichetta o perché ci siamo fissati con certe ormai abitudini che abbiamo preso.
0: Lucia, proponi un referendum.
1: Sì,
0: si fanno un referendum,
1: guarda,
0: per tutti in Italia.
1: Mi voglio fare portatrice sana di questa cosa.
0: Assolutamente. 10:57, è tempo di fare un bel viaggio all'indietro con questa canzone. Tra l'altro salutiamo Nuccia, che è pronta a prendere la via di casa.
1: Assolutamente sì, ma
0: ci ritroviamo domani.
1: Sono anche pronta a tornare domani mattina intorno alle 8.
0: Nuccia è pronta, è nata pronta, sappiatelo. Ciao Nuccia.
1: Ciao a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: ricordi, meravigliosa canzone di grandissimo successo proprio negli anni 70. Era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. E allora voglio parlarvi, amici di Ballarin, i bellissimi bracciali, le collane Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, sono multicolor e sono bellissime. Per scoprire tutto andate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
11: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
11: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi cocktail e aperitivi
11: e le golose coppe gelato.
10: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: Telefono 041 55 40 660.
10: Hush Caffè.
11: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
12: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
12: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
12: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
15: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Sta crescendo veramente molto molto bene, un artista che di canzone in canzone, ogni nuovo lavoro ci sta conquistando sempre di più. Si chiama Zomber, My Body Isn't Ready, ad esempio, la canzone che abbiamo appena trovato, ed è una delle novità degli ultimi giorni, insomma, di queste settimane. Ancora buongiorno, ben trovati, buon venerdì 24 di luglio, quindi ufficialmente inizia la seconda parte della nostra mattinata. Abbiamo salutato Nuccia, abbiamo chiuso Riservato per Due, e per le prossime due ore, fino alle 13, fino all'ora di pranzo, saremo insieme con la bella musica di BCS. Che ci attende anche l'appuntamento con l'informazione, tra non molto, 11.45 quella locale, poi 12.45 l'informazione sportiva e un po' di chiacchiere che come sempre faremo nel corso della nostra giornata.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Impala con Dracula, 11:30 quasi, mancano pochi secondi. Stiamo parlando sempre meno, cari amici. Uno studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 rivela un vero e proprio crollo delle conversazioni, cioè nella vita quotidiana parliamo di meno, tendiamo ad utilizzare purtroppo sempre di più gli smartphone magari per comunicare, quindi ci mandiamo dei messaggi, ma faccia a faccia, diciamo così, effettivamente usiamo sempre meno parole. E quindi per andare, come dire, al ristorante, per prenotare un'esperienza, per una conversazione che un tempo si faceva anche via telefonica, adesso spesso e volentieri utilizziamo delle app, cari amici. Quindi questo utilizzo sempre più frequente delle app e degli smartphone ci porta a parlare molto molto di meno, ed è un peccato, perché poi alla fine, insomma, si impoverisce, no, anche quella che è la relazione che abbiamo con le persone. Tu provi a immaginarti semplicemente anche nelle esperienze turistiche quante volte l'accoglienza turistica è fatta non più da persone ma da un codice da digitare, ad esempio per entrare in una struttura non c'è più uno che ti viene a salutare, ti dà il buongiorno. Cioè questa roba qui, se ci pensiamo, è proprio anche il paradigma di come sta cambiando questo aspetto, ma ce ne sono tante situazioni, questo è solo un esempio. E quindi si parla sempre meno. Pensa che hanno fatto anche una valutazione, sono stati bravi, hanno calcolato che parliamo di meno per circa 338 parole al giorno, che messe insieme può sembrare poco, ma diventano migliaia di parole ogni anno, circa 15 ore di conversazione in meno che noi facciamo rispetto al passato. Quindi è un dato importante, è un dato rilevante, pensiamoci, perché effettivamente le relazioni sono poi la cosa più importante della vita, no? Fanno la differenza, interagire con gli altri umani è quello che spesso e volentieri ci fa stare bene. Quindi pensiamoci, meno tecnologia e più faccia a faccia, che è sempre la cosa migliore. 11:31, due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in Piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24, in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Lenny si chiama Hello, è tempo di notizie e l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie di oggi, venerdì 24 luglio, più turisti e per più giorni. I dati dei primi 5 mesi del 2026 fanno registrare un aumento delle presenze del 22,8%, una crescita del 10% anche sul tempo di permanenza, a conferma di come la destinazione stia attirando sempre più curiosità, anche e soprattutto fuori dalla stagione balneare. Nel periodo gennaio-maggio la città ha raggiunto 233.288 presenze con 189.983 invece del 2025, una crescita di oltre 43.000 pernottamenti pari al 22%. Gli arrivi invece sono passati da 84.000 a 93.290, con quasi 10.000 turisti in più. Nel dettaglio, il mese di maggio ha fatto segnare il risultato più brillante con 155.677 presenze in più, una crescita addirittura del 43,6%. Insomma, cambia la dinamica del turismo in città sempre di più anche ad inizio stagione, quindi nel mese di maggio arrivano soprattutto nella parte storica, quindi a Chioggia, centro storico, e questo ci dice una cosa importante, che sta attirando sempre più visitatori e sta diventando una destinazione soprattutto dove la gente si ferma più a lungo, e questo è motivo di gratificazione anche per il lavoro svolto dalla Fondazione Chioggia Tourism e dall'assessore Riccardo Griguolo, che dice è probabilmente l'indicatore più significativo quello dei giorni di permanenza per chi si occupa di turismo, perché una permanenza media più elevata genera benefici concreti per l'economia cittadina. Ancora dalla nostra città, parliamo adesso invece della gara europea per i trasporti. Mancano ormai pochi mesi alla data in cui il Comune dovrà indire la gara europea per l'appalto dei trasporti urbani. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio, Maurizio Salvagno del Partito Democratico ha interpellato l'amministrazione affinché sia il più presto fatta chiarezza sull'avanzamento della procedura, che dovrebbe essere finalizzata al miglioramento del servizio gestito in affidamento diretto temporaneo ad Arriva Veneto. L'iter, la città però ha bisogno di certezza, ha detto Salvagno durante il dibattito, aggiungendo che ormai il tempo stringe e l'importanza e la complessità dell'argomento impongono un'ampia discussione pubblica prima che la partita finisca ai tempi supplementari. In effetti il Comune dovrà vedersela con un iter tutt'altro che snello. Il primo passo dovrà consistere nella pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che sull'apposito portale internet, almeno 12 mesi prima dell'avvio della gara. Con grande accuratezza il testo dovrà specificare la tipologia del servizio, frequenze, orari, coperture territoriali, la durata prevista, le zone geografiche, le modalità di assegnazione. L'amministrazione cittadina dovrà fissare i metodi di calcolo e copertura delle perdite e garantire il rendimento all'operatore, evitando aiuti di Stato o sovracompensazioni. Da specificare anche vari non trascurabili dettagli di natura tecnica, come la gestione del rischio, la disponibilità di deposito adeguato e la manutenzione dei mezzi. Parliamo adesso